di qui c'è un angelo sterminatore. Chiudendo i vetri, coprendoli, lo aspetteremo qui assieme. Chiudendo i vetri,